terrasse, passo il giorno pensando a te. Questa sera ti devo dire come, je t'aime, e vedere se per finire ci starai a dirmi sì. Arrivo al Queen, un po' ansioso, c'è l'anno,